Amici patrulli del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radioemissora a chi, per si che ascolta di radioemissora a chi, per sovrata radioemissora così, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores urbanos.

Già domingo 6 di settembre, Evangelio di Avete Tomafo di San Matteo, capitolo 18, imita Tomafo, versicolo 10:5, che ti avvisa. Se un romano fa che bo vai cerca di il qual è bo so con è. E parla per la correzione fraterno romana. E se il romano non sta, è una persona social, chiama per vivere in famiglia, per vivere in comunità, solamente in comunità, compartendo con altro, non si può praticare lo mandamento di amor, non si può essere in soledad. Però anche in comunità non sa che si può affrontare differenti problemi, cada uno di noi ha differenti caratteri, temperamento, pensamento, per sé è così facile da ben divisione. E anche noi ci troviamo che in primo luogo la nostra propria vita può essere esempio per altro, esempio di una vita cristiana. E per la nostra maniera di vivere, aiuta altro che arriva a buon cammino. Però, se non sta mira con altro a desviare fuori di buon cammino, non può essere indifferente. Tanto che la vita si è subita e può essere con quello che vuole, non è il mio assunto, sì, è il nostro assunto. Il nostro strumento del mal di Signore, il strumento di salvazione. Jesus non che per nessuno di noi vai perdi, non mester coopera per nessuno di noi vai perdi, per sei mester aiuta altro. Per sei anche è importante dell'attitudine cristiana, una correzione fraterna, chiama attenzione di nessuno che desvia.

ta pi dibu, iu da nosi gehambal di Cristo Jesus, po iu, che ne ta pi bireina, te den siglo di siglo nan. I bendicion di Dios, todo poderoso di Tata, di iu, i Spirito Santo, bari baboso, i che da sempre cuboso. Amen.

0: Nanno veritata, Dio, di Spirito Santo.
1: Amen.
0: Grazie, Signore Gesù Cristo, amor di Dio, e comunione di Spirito Santo, sia con voi.
1: E con voi, Spirito.
0: Buongiorno, celebration di Eucaristia, arriva 23 domingo ordinario, tema centrale, sin dudata, correction fraterno. Ma con attenzione, arriva la parola, chi pa non sa, con non sta responsabile contro di che maniera il mestiere corrigi altro e anche accetta correzione di altro. Lei conoscere che uno se uno spiccano per Dio perdon, per non sporo celebrare in una maniera digna e misteri nel sagrado di nostre. Mi ti confessano Dio Todopoderoso e di l'antura qui presente, con mia pecca mascia tanto, pa pensamento e palabra, pa lo che mia hasse che da sine hasse, pa mi culpa, pa mi gran culpa, per se mi ta roga la Virgine Maria, durante il santo, i bosso mi romana, diressa pa mi na Signor nos Dios. Mara Dio Todopoderoso, por mostranos su misericordia, por donanos picanan, e chibanos la vita eterna.
1: Amen.

Okay, shall I get a visitor and a visitor and a visa? Come give on a bill, monkey, bottom, visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa, come visa,